0: Delta FM 88.9, c'est ça. Et c'est bien, non ?
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.